La Gili e Maria Magdalena. No, Gili, no. La Gili, buona Gili. La Gili, la Gili e Maria Magdalena. Io sono Juan Bautista Antonio.